0: Saipul Basori.
1: Ene udu Mbak Ani Sugiyarto. Kang Hartono. Kang Harno ding. Ono Gonto Seno yo. Setia tuh di tenggong nggih.